her valley ho ho ho ho. Kionia a poor rose, e honi kaulana, he mili mili ho in kamalahini. Na malahini ho I oho, I kamaaina hau, ua noho, I a hoi a kupa. Ia nei, I hono, ka ini, ka anohi a kau, I ka luna, na molokana. Noho na ho o I ka oho, I ka lau o ki paina, I ho a pipi ho I no ki o ni kaulana, o hana.